0: Non de Dieu.
1: Arden café, café, café,
2: Arden
1: café,
2: café, café, Arden café.
1: Arden.
2: Trigger finger here.

0: Martina Bonita, vieni a ballare una bachata.
1: Ciao a tutti, sono Martina Bonita dall'etichetta discografica di Toto Band che ha distribuito il mio inedito. Vi saluto tutti con grande affetto, vi faccio ascoltare il mio nuovo brano. Vieni a ballare una baciata. Buon ascolto e buona musica. Beso!